0: Anger di nostro Signor Gesù Cristo.
1: Bendicionata e sunguta bene nel Signor Gesù Cristo.
0: Quende di rintregasso mes voluntariamente per soffri a quei pan, e gradiscendo a chi bre, e ad un eno si si prenambisando, tu ma bosso tur come di gè, per sopra e sa chi te mi curpa, che te intrega pa bosso.

Bonita, no? E sei ta undi bopo visa di Juan Vicente Torrealba che ta assina conosci eigenlijk. Ok, non sta bien ruba un rato, non sta bai un cantica cu, ma è proprio bonita. E sa che ta di César Olarte, Rache Kaifanger e Ataniro tambe ta erbei. E ta spar bo amor, Antonanga hinkede un baci nuovo. Scuce, proprio bonita, ma guste mai un mondo.

E che ora di 1:06. Basta seguire con Robert Maduro e su Alma Folkloricum. Basha awa bai. E sa chi no porno? Ma manda saluto pa Fule Fundación di Savaneta. E nete sunco a mandami WhatsApp. Mi alaghe fun. Ifone, sa che tu è specialmente pabo. Ayana din sa Savaneta, kuturbo primitas ng Fundación di Savaneta, no? Felisa tardi pa bosonang. E danki pa bosu sintonia.

0: Boguía 88.9.
1: E ora che nasce, che ora di 1 ora e 56 minuti. Non rabbia come, no? Però mi sta terminando, Paue. Adesso io ando per un dusci già domingo, copi felicità, amore, bendición. E bancana in presenza di Dio sturdia, no? Passo e por supla vida, e por quita vida. Turco sta danki na Dios. Felice man pa bosonan. E otro si mangia domingo pa gesto sor. Te do sor, lo mette in sintonia come un viaja mas. Sicuramente no? E non rabbia come ta sera che sa che per non sta bairato cu Gion Pato. E sa che mi sta terminando tambe Paue. Mandando saludos a Yanang na Holanda, pa Rutte and Steffi, Jailin e Jayvana. E também pa Randolph, Tara e Aimee e Aiden. E persona na Yanang, super estimada meu coração, não?

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.